Vive da su, se non ti stai accorto con l'uno di già. A gente che ha tuato se ne fotte niente, ma non è come tutto, stiamo male niente. Allora ui, oh, tieni la me, per chi non si fa male, gli sta naso a me. E si pietà pacienza su un guai e mo. E allora